0: Radio Prefesa
1: 93.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.